0: Calima. Radio Calima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Canarias.
1: Es la hora 1:32.
2: Es l'una e 32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Rimmel.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1994 con Nino Buonocore, Scrivimi.

0: Kalima.
1: Dimmi perché.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fare.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1983, con Paul McCartney y Michael Jackson, 666.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea. Una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione. Donald Trump però minaccia di tagliare il commercio con l'UE. A Latina ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Gli spari che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1995 con Giorgia, c'è da fare.
8: C'è da fare.

0: amici del comedy, lo so, lo diciamo spesso, ma come non ripeterlo? Giovedì, gnocche! Eccoci qua, Sia!
1: Ehi, ciao!
0: Ce lo diciamo da sole. Ci facciamo i complimenti da sole. La nostra Cecilia Pedrosa, ci sono anch'io, Alessandra Bellotti, con voi per iniziare una nuova puntata al meglio e cercarvi di strappare non un sorriso, non due, non tre, 10.000. Ok, ci proviamo anche oggi con, tra poco, un bel viaggetto a Dubai. Vi porto a Dubai. Ieri siamo stati in Africa, oggi andiamo a Dubai.
1: Mi piace questa
0: cosa. Ti piace?
1: Sì, sì.
0: E tu invece dove ci porti?
1: Allora, visto che tu mi porti a Dubai, faremo dei viaggi, soprattutto per i single, quindi ci posso andare io. Dove si inciuccia.
0: Vabbè, vengo anch'io anche se non sono single.
1: Vamos.
0: E poi concludiamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Se fossi uomo o se fossi donna? Se fossi uomo, cosa faresti? E invece tu, uomo, se fossi donna, che faresti?
2: Radio Kalima.

0: del comedy, come promesso, io sono una donna di parola, vi porto a Dubai, soprattutto perché con l'immaginario non costa nulla e ci possiamo andare in quanti vogliamo.
1: Quanto vorrei essere ricca per passare un po' di giornellato.
0: Ma io guarda,
1: servita farei tante e riverita.
0: Ma forse
1: guarda,
0: non andrei a Dubai, farei tante altre cose. Però attenzione, perché se avete un amico che vive a Dubai, potrebbe chiamarvi nelle prossime ore e dirvi: guarda tesoro, mi manchi tantissimo, devi venire a trovarmi. Voi magari pensate anche che bella l'amicizia, che bel gesto. Invece cosa succede? Negli ultimi mesi a Dubai, nelle ultime settimane, è partita un'iniziativa che si chiama Dubai Invite. E in pratica i residenti che convincono gli amici o i parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato possono ottenere dei benefit per un valore superiore ai 3.000 dirham, che sono circa 700 euro. Quindi sconti, soggiorni, ristoranti, attrazioni, servizi, un sacco di robe belle. E l'obiettivo è rilanciare il turismo dopo il rallentamento registrato a causa delle tensioni insomma nell'area
1: del
0: golfo,
1: della guerra,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Quindi secondo quanto riportato, il calo dei collegamenti aerei e la maggior prudenza dei viaggiatori hanno inciso sugli arrivi turistici, e quindi questa è un'iniziativa per appunto incentivare gli amici dei residenti ad andare.
1: Capito, ma 700 euro l'amico ti può anche pagare il biglietto, no?
0: Allora in realtà non sono dei veri e propri soldi, sono degli sconti, degli incentivi per un valore di 700 euro. Però ecco, se avete degli amici a Dubai, attenzione, vabbè, ma a me che me frega, ma pure che lo fa per un tornaconto, ma intanto invitatemi, insomma, amici.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Se avete degli amici a Dubai, vi inviteranno a trasferirvi solo per un tornaconto personale, sappiatelo.
2: Sono proprio amici amici.
1: Ve ne frega qualcosa? No. No, a parte gli scherzi, dicevamo che a Dubai è partita questa iniziativa che dà ai residenti che convincono amici o parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato, quindi non per forza trasferirsi, anche solo visitarlo, ad ottenere dei benefit, ok? Per un valore superiore a 700 euro. Ma andiamo ai messaggi. Andrea dice: adesso capisco perché mio cugino di Dubai mi ha scritto dopo 5 anni, pensavo fosse nostalgia, invece ero un coupon. Ma caro Andrea, ma io vorrei essere volentieri un coupon, adesso non ci credo, dai, veramente hai un cugino a Dubai, incredibile. Ci sta perculando secondo me Andrea. Poi Simona scrive: se mi pagano 700 euro per invitare qualcuno, ho già una lista di parenti che non sento dal matrimonio del 2014.
2: Beh, si rifà veramente quasi uno stipendio lei.
1: Sì. Ma io non penso che puoi invitarne, cioè 700 a persone, un invito solo puoi fare, boh, non lo so, bisognerebbe informarsi. Enzo invece, concludiamo con lui, che ci scrive: io aspetto che facciano la stessa cosa in Italia, invito 3 amici, 2 cognati e pure la suocera.
2: Ma io divento miliardaria con tutti i parenti che ho in Spagna.
1: È vero. Per 700

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto, a più tardi.

0: credo.
1: Amici all'ascolto del Comedy Radio Show, amici single soprattutto, tra poco si parte insieme alla nostra Cecilia. Dove ci porti?
2: Oggi parliamo proprio di questo, di viaggi per single, la nuova frontiera delle vacanze, dove si parte da soli, si torna, beh, speriamo accompagnati.
1: Ma speriamo di no.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Viaggia senza interferenze. Scaricala.

0: viaggi per single insieme alla nostra Cecilia. Potrebbe essere il nome di una nuova agenzia di viaggi.
1: Mi gusta.
0: Parliamo proprio di questo, di viaggi di gruppo, cioè per single si va in gruppo, si parte in gruppo, forse
1: con
0: si torna in due. Sì, si torna in due, ma meglio di no, cioè, insomma, vabbè, sentiamo.
1: Allora, dovete sapere che soprattutto questi tour organizzati, no, il 90% delle persone parte con lo scopo soprattutto per flirtare, no?
0: Certo.
1: Chi non ha coppia, le mette top mondiale per chi cerca l'anima gemella o magari un'avventura estiva sono Ibiza e Mykonos.
0: Ibiza non avevo dubbi.
1: Soprattutto se cerchi movida e flirt veloci, una sveltina, via. Così diciamo la
0: Madonna,
1: così.
0: Fino a là devo andare, ma non ce l'avete la sveltina dietro
1: casa. Ma il posto è bello.
0: Per carità, vabbè.
1: Poi c'è Formentera per l'aperitivo tattico al tramonto. Allora, devi sapere che a Formentera io ho dei parenti, ho una cugina che era andata lì proprio per non trovare niente, non solo trovo l'amore, ma andò a vivere là e ci ha vissuto tutta, insomma,
0: è sempre così,
1: fino che è andata in pensione.
0: È perché tu in Italia come ci sei finita? Per amore?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Allora, poi andiamo anche soprattutto se volete vedere dei tramonti meravigliosi, anche i massaggini, Thailandia e
0: bello.
1: Anche una meta molto dove ci vanno soprattutto gli uomini, perché, insomma, le donne thailandesi dicono che sono molto belle. E poi il Portogallo per i single, soprattutto quelli un po' più selvaggi e anche quelli che amano il surf.
0: Attenzione, Portogallo alla ricerca dei selvaggi, abbiamo altre tappe?
1: No, però ti dico dove si rimorchia di più.
0: Va
1: quindi
0: bene,
1: un sondaggio condotto da portali di viaggi per single mostra che l'ostello resort Adults Only battono i villaggi tradizionali 10-0 per tasso di conversazioni in flirt.
0: Vabbè, perché non ci sono i bambini,
1: insomma. Sì
0: perché
1: il motivo, zero bambini, come hai detto tu, che urlano, è un'atmosfera soprattutto dove tutti parlano e si confrontano e quindi è un posto fantastico.
2: Radio Calima.
3: È un mondo difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plain, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: La nostra Cecilia non ce l'ha detto, ma abbandonerà la radio e si aprirà un'agenzia di viaggi per single. Cioè, così consigliato diversamente.
1: Ma tu sarai la mia socia, però.
0: Eh certo, no, io sì, figurati. Se si tratta di fare il cash, ti porto un sacco di gente in agenzia, però poi voglio viaggiare gratis, eh?
1: Eh sì, certo, ovvio.
0: Vabbè, andiamo ai messaggi dei nostri amici single, spero, del comedy.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì, sì. Andrea dice: sono partito per un viaggio di gruppo per single in Andalusia. Eravamo 12 donne e 3 uomini. Praticamente al secondo giro noi 3 maschi venivamo trattati come il re dell'Olimpo. Consigliatissimo, beh. Poi in Andalusia sono muy calientes.
0: No, ma hai capito, mica scemo. Cioè, se si è, come claro, dire, trovato il gruppo con la maggioranza di donne. Andiamo avanti.
1: Marta, anni fa, è andata in ostello da sola a Barcellona per dimenticare il mio ex.
0: Bello viaggiare da soli.
1: Oh, ho conosciuto un ragazzo svedese la prima sera. Adesso siamo sposati da 3 anni e viviamo a Stoccolma.
0: Ah, ma auguri.
1: Sì, la
0: subito già la prima sera.
1: Mazza, che fortuna, ragazza. Poi c'è sta Fabio. Io sono andato in un resort per single, bellissimo, ma c'era una competizione che manco alla fine dei mondiali, tutta a fare riflessioni in spiaggia prima di andare al bar.
0: Ma che va, ma
1: dai,
0: chi te guarda?

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Manca poco alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo del, come dire, dell'immedesimarsi nell'altro sesso. Quindi, se fossi uomo, io donna, se fossi uomo, che farei? E tu uomo, se fossi donna, che faresti?
1: Sembra più una minaccia questo, eh?
2: Kalima,

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un 30enne, il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice: ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Yeah. Ed eccoci qua, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se fossi uomo o se fossi donna? Cominciamo con: se fossi uomo farei pipì per qualche motivo dietro ogni albero. Anch'io è una cosa che ho sempre sognato.
1: Io è una cosa che invidio.
0: Comunque torna il discorso pipì. Vabbè, se fossi donna avrei sempre ragione. Se fossi uomo farei l'elicottero. E qui, a buon intenditor, poche parole. Andiamo avanti con: se fossi donna, mi toccherei il seno. Beh, ma non entriamo nel becero, però, per piacere. Cioè, è normale, la prima cosa è l'esplorazione del proprio corpo.
1: A me piacciono molto i pettorali degli uomini.
0: Allora tu, se fossi uomo, ti accarezzeresti i pettorali.
1: Sì.
0: Succede anche questo. Se fossi uomo uscirei senza paura di tornare a casa da solo di notte. E qua non c'è per niente dell'ironia. Se fossi uomo con 36.2 di febbre starei moribondo sul divano. Non vedrei l'ora.
1: Invece noi donne 39 ancora siamo lì a cucinare.
0: Se fossi donna ne capirei moltissimo di calcio e ci proverei almeno. Beh, adesso questi stereotipi non mi piacciono. Se fossi uomo andrei a cercare Ricky Martin.
1: Mazza, io per me, sai che mi piaceva da morire. Poi quando ho scoperto che era dell'altro lato, ho detto no.
0: Ma infatti perciò questa amica scrive: se fossi uomo, con la mia mentalità da donna, andrei a cercare Ricky Martin. E Ricky Martin magari ci starebbe. Chi lo sa. Se fossi donna proverei l'ebbrezza di essere multitasking. Sì, te l'assicuro, è un'ebbrezza. Se fossi uomo osserverei la polvere sul comodino e tornerei a dormire. Se fossi donna troverei finalmente i calzini che cercavo. Se fossi uomo proverei a fare un colloquio di lavoro nel quale a nessuno interessa del mio futuro riproduttivo. Anche questa è molto bella. Se fossi uomo mi laverei i capelli col detersivo per i piatti e sarebbero comunque perfetti.
1: Mamma mia.
0: Se fossi uomo mi laverei i capelli. No, questa già ve l'ho letta. Scusate. Se fossi donna farei errori evitabili e poi darei la colpa all'oroscopo. Se fossi uomo andrei fiero dei miei baffi. Perché noi donne non è che possiamo andarne tanto fiere. Se fossi uomo farei la pipì ovunque e in casa starei sempre in mutande. Vabbè, lo puoi fare anche da donna comunque.
1: Io lo faccio uguale.
0: Cioè, di stare in mutande, no?
1: Sì.
0: Se fossi donna, no vabbè, lascia stare. Cosa c'è che non va? No, niente.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Se fossi uomo, se fossi donna, se fossi fuoco, arderei lo mondo. Ma
1: se tu fossi sì.
0: Se io fossi,
1: se tu fossi uomo, che cosa invidi dagli uomini?
0: Allora, se io fossi uomo, sì, a parte che fare la pipì in piedi è una cosa che vorrei provare a fare, ma a parte questo, se fossi uomo che farei? Se fossi uomo, boh, non lo so. Ah, proverei l'ebbrezza di non stare male con il ciclo, cioè così, un mese senza sbalzi ormonali. Vorrei provare a capire cosa si prova.
1: Ma mica male.
0: Sì, vabbè. Comunque siamo donne e
1: ce ne vantiamo.
0: Siamo donne, ce ne vantiamo, siamo contente di esserlo e torniamo domani sì. Con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra la guappa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
0: Tu cosa faresti se fossi uomo?
1: Te lo

0: Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati paradossalmente proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre. Lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni: i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Calima Notizias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
3: Conecta con la musica che más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone, 7 feriti anche a Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto. A più tardi.

0: un successo del 1979 con Francesco De Gregori, Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia. L'Italia liberata.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie hanno superato le 100 vittime correlate alle ondate di calore eccezionali registrate nel corso di questa stagione estiva, evidenziando una situazione di allerta sanitaria legata alle temperature record. Nel frattempo, sul fronte della sanità animale e della prevenzione, i servizi di vigilanza dell'arcipelago mantengono alta l'attenzione a Gran Canaria dopo la conferma di positività al virus del Nilo occidentale in alcuni cavalli nel sud dell'isola, attivando i protocolli di tracciamento e rassicurando sul fatto che non si registrano contagi tra la popolazione. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale dà il benvenuto a un calo termico generalizzato che interesserà l'isola di La Gomera, dove sono previste nuvole basse e deboli piogge occasionali nelle zone interne, portando un parziale sollievo. Per quanto riguarda l'economia e la società, arrivano dati positivi dal mercato del lavoro locale, con una decisa flessione della disoccupazione che fa registrare oltre 600 persone in più stabilmente occupate, grazie alla crescita delle imprese del territorio. Infine, sul fronte dell'emergenza migratoria, i soccorsi marittimi hanno trasferito al porto di Arrecife, a Lanzarote, i 78 sopravvissuti di un gommone individuato a 131 chilometri dalle coste dell'arcipelago, nel quale purtroppo sono state confermate 3 vittime. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calì. Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 17 di settembre. Come ci siamo arrivati a questa data? Siamo già al 17 settembre ed è un attimo che arriva l'autunno. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, dedicato all'Italia ovviamente. E tra poco andremo a Monte d'Accoddi. Andiamo a scoprire un po' qualche borgo, qualche perla del nostro paese, dell'Italia. E da Monte d'Accoddi andiamo a tavola, perché oggi è la giornata nazionale della merenda. Quanti la saltano, ma invece è un momento fondamentale della routine quotidiana. Non solo questo, ma poi l'appuntamento anche con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 17 di settembre. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Riavvolgi il tempo.

0: questo nuovo appuntamento giovedì 17 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro caro egregio esperto di agende, praticamente di tutto, Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 17 settembre.
1: Questa volta non parto da molto lontano, 1970.
0: Ah, praticamente l'altro ieri.
1: Esatto. Le Brigate Rosse firmano la loro prima azione politico-militare incendiando l'automobile di un dirigente della SIT Siemens. 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore. Concludo col 2013, la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio.
0: Passiamo invece adesso a dei compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore italiano, e al comico, nonché attore, Alessandro Siani.
0: Abbiamo anche un santo, anzi dei santi del giorno da festeggiare oggi.
1: Festeggiamo Santa Ildegarda e Santa Colomba di Cordova. Infine anche, ci abbiamo anche il terzo fra, San Roberto, San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa.
0: Ultimo ma non meno importante, poi abbiamo anche un proverbio.
1: Ovviamente settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto, ovvero a settembre una temperatura particolarmente mite permette alla frutta di stagione, come l'uva, di maturare al meglio.
0: Sì, perché adesso va bene che ci siamo lasciati il grande caldo, ma non è che desideriamo proprio il freddo, quello invernale. Secondo me, come per i latini, vale la frase che la virtù, quella vera, sta nel mezzo.

0: momento dei vostri messaggi, primi di questo giovedì insieme. Sapete come, sapete dove trovarci, soprattutto sapete dove trovare il nostro Lorenzo, oltre che agendologo anche messaggiologo. Ti piace?
1: Bellissimo,
0: bello questo. Ogni tanto qui a Verdi Bianchi Rossi, visto che siamo orgogliosamente italiani, creiamo anche dei neologismi.
1: La Crusca è contenta
0: della nostra, sì, della, sì, nostra lingua. Salutiamo la Crusca. Messaggiologo, chi ci scrive, Lore?
1: Ci scrivono Chiara e Paolo.
0: Ciao Chiara e ciao Paolo.
1: Allora, Chiara ci scrive: non vedo l'ora di vedere Bentornati al Sud. Io non lo sapevo, c'è il terzo film. Perché
0: certo,
1: giustamente abbiamo fatto gli auguri a Alessandro Siani.
0: Sì.
1: Quindi benvenuti al Sud.
0: Benvenuti al Nord.
1: Allora, Bentornati al Sud.
0: Ah, ok.
1: Che uscirà a dicembre.
0: Sì, infatti stavo per dire, beh, dovrebbe essere un benvenuti.
1: Oppure un benvenuti al centro, però non lo fanno.
0: Oppure un ben. Vabbè, andiamo avanti.
1: Poi ci scrive Paolo: adoro Benvenuti al Sud e Castellabate è stupenda. Ricordiamo che Castellabate è dove hanno girato appunto Benvenuti al Sud.
0: Sì, Castellabate, che nel film Benvenuti al Sud veniva dipinta un po' come, non so, una città del sesto mondo.
1: Sì, esatto.
0: Dove l'immondizia si buttava giù dal balcone dicendo Yamma ya. Poi film dove protagonista, rappresentante di Napoli, c'è Alessandro Siani. Dalla controparte invece c'è il grande, grandissimo Claudio Bisio,
1: quel simpatico umorista, come ci hanno insegnato a Zelig.
0: Ah, sì, quel simpatico umorista.

0: Alleluia.
1: È il suono questo del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, e lo so che le vacanze, il periodo di ferie dopo l'estate, anche quello è finito. Ormai dobbiamo guardare al Natale o comunque all'Immacolata, dove c'è un ponte più vicino. Noi però durante il fine settimana vi diamo qualche spunto su posti dove andare, posti da visitare, e oggi assieme a Lorenzo è a Monte d'Accoddi che andiamo, di cui vi raccontiamo storie, leggende, curiosità, tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: forse arrivati a questo punto di settembre sono finite, le temperature sono diventate anche leggermente più miti.
1: Meno male.
0: È meno male, sì Lore, quindi non è che abbiamo la priorità di viaggiare, ma comunque noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi portiamo a viaggiare perlomeno con la mente, con la fantasia e con l'immaginazione. E oggi andiamo in Sardegna, giusto Lore?
1: Precisamente vi portiamo sull'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, situato nel comune di Sassari, ovviamente in Sardegna.
0: Ed è uno dei monumenti più antichi del nostro paese.
1: È il più antico d'Italia addirittura, perché è fondato tra il 4000 e il 3650 avanti Cristo.
0: E durante il periodo, faccio una piccola precisazione perché siamo andati poi a documentarci anche su internet.
1: È durante il periodo neolitico, precisamente.
0: Quindi un bel po' di tempo fa.
1: Direi di sì, eh. È un imponente complesso a piramide tronca con una lunga rampa d'accesso, spesso associato a una ziggurat mesopotamica, ed era un antico santuario e luogo di culto. Il monumento è tutt'oggi ovviamente considerato unico non solo in Europa ma nell'intera zona del Mar Mediterraneo ed è patrimonio UNESCO. So che può sembrare assurdo perché siamo in Sardegna, no? Siamo ancora un po' in quel periodo estivo e uno pensa Sardegna uguale mare, mare bellissimo, tra i più belli del mondo.
0: Uguale anche storia.
1: Uguale però esatto anche storia, perché ad esempio questo posto sta penso a 5-10 km dal mare e io fossi in voi magari per la prossima estate un pensierino ce lo farei perché merita totalmente.
0: Quindi segnatevi il nome, com'è?
1: Esatto, si chiama il l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi.
0: Altare prenuragico di Monte d'Accoddi.
1: Il nome è difficile.
0: È un po' uno scioglilingua, però difficile da dimenticare.
1: E ricordiamo che in Sardegna ci sono anche i nuraghi, che sono delle antiche costruzioni in pietra di forma troncoconica. Che bella questa parola.
0: Sì, stavamo leggendo su internet perché ci siamo documentati che neanche gli scienziati, gli studiosi hanno ancora capito bene che cosa si faceva in questi nuraghi. Però sono belli da vedere ed eventualmente anche belli da visitare.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi, chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia. Le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione. Sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario. Se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno. In famiglia, l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calì.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Ci arrivano i vostri messaggi. Siamo stati con la mente, con l'immaginazione in Sardegna. Qualcuno magari ci sarà in questo momento, qualcuno ci ascolta proprio dalla Sardegna. Sono Francesca Romana Macri, con noi c'è Lorenzo. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E abbiamo parlato un po' di nuraghi, pre-nuragiche, ma soprattutto siamo stati su Monte Taccoddi per parlare di una struttura simile alle ziggurat, simile alle piramidi. Vabbè, io qui aprirei tutta una parentesi complottistica secondo cui piramidi, ziggurat, in questo caso anche questo monumento pre-nuragico che ha la forma di una piramide, sono tutte accomunate perché l'uomo proviene dagli alieni, dalle stelle. Però vabbè, qui magari ne parleremo un'altra volta
2: sì,
1: di questa
2: meglio.
1: Teoria, perché ci avete parlato voi delle vostre esperienze. Abbiamo i messaggi di Giulia
2: e Michele.
1: E Michela.
2: Ho sbagliato io stavolta, Michela.
1: Ah, vedi che ogni tanto
2: anche io scivolo, dai, con i nomi. Giulio ci ha scritto: ho visto i nuraghi, ma mi sono perso questo gioiello che tra l'altro è vicinissimo a casa mia. Quando vado in estate rimedierò. Bravo Giulio, infatti ve lo consigliamo anche per andare a vedere questi posti. Per questo facciamo questa meravigliosa rubrica.
1: Esatto, non siamo neanche pagati per farlo. Non sto scherzando. Non è una DV questo, però Visit Sardegna.
2: Michele invece si espone giustamente:
1: ciao,
2: il
1: Michele.
2: Mare della mia Sardegna non si batte, il migliore d'Italia.
1: Beh, allora,
2: qualche
1: Michele.
2: Siciliano, qualche pugliese potrebbe dire la sua, noi alziamo le mani. Io poi vengo da vicino Roma, c'è cioè Ostia, quindi non posso parlare.
1: Noi siamo neutrali come
2: esatto.
1: La Svizzera, però la Sardegna che mare ha?

0: siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi del nostro appuntamento dedicato all'Italia e c'è un momento che molti ignorano durante la giornata, ma tutti i dietologi consigliano vivamente di farlo. Stiamo parlando della merenda perché oggi è la giornata nazionale dedicata alla merenda e che sia a metà mattinata o a metà pomeriggio, tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi ne scopriamo quanto sia fondamentale, ma soprattutto chicche e segreti del mestiere. Restate con noi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: andare a tavola qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di una giornata nazionale, forse uno dei momenti più amati quando eravamo piccolini. Adesso io me ne pento e me ne dolgo, perché mi piacerebbe fare ogni pomeriggio la merenda, ma non sempre le cose vanno come speriamo, perché oggi cade la giornata nazionale della merenda, giusto?
1: Giusto, ricordiamo che si fa solitamente 2 ore prima di pranzo o all'incirca, non lo so, verso le 5 del pomeriggio.
0: Ah, quindi non è solo la merendina pomeridiana,
1: esatto.
0: È proprio la merenda, lo spuntino.
1: Lo spuntino, esatto, alle 11 ad esempio del mattino, alle 5 del pomeriggio.
0: Ah, io posso dire, lo spuntino lo farei ogni
1: sempre,
0: 30
1: anche
0: minuti.
1: Io.
0: Però bisogna comunque anche dare un piccolo occhio alla linea.
1: Chiaro, ci sono 3 regole fondamentali. Deve essere moderata, quindi bisogna evitare, diciamo, il bis.
0: Perché,
1: capito, Francesca?
0: Ma scusa, non si può fare uno spuntino con la carbonara? Non lo so,
1: volendo sì, poi ma io non cenerei, sinceramente, o non pranzerei in questo caso.
0: Vabbè, poi uno fa, capito, l'antipasto, l'aperitivo.
1: Sapevo che creavo danni con questo talk. Poi deve essere proporzionata in base alle calorie, e poi deve essere variata, cioè alternare ogni tanto quella dolce, ogni tanto quella salata. Poi scegliete voi, un bel frutto fresco, un bicchiere di yogurt, una tortina rustica con verdure anche.
0: Una merendina,
1: io lo so che
0: adesso
1: certo.
0: Tutti i nutrizionisti magari all'ascolto non saranno d'accordo con quello che dico.
1: L'orecchio, esatto.
0: Però quanto è buono fare lo spuntino con qualcosa di goloso, perché sia a metà mattinata, che abbiamo iniziato magari alle 6, alle 7, abbiamo fatto colazione e poi abbiamo iniziato a lavorare, una piccola leccornia, qualcosa anche per viziarci, per proseguire con la giornata, io scelgo il dolce.
1: Anche io, infatti propongo anche un bel gelato oppure una bella barretta di cereali.
0: Ah, hai visto che anche tu hai scelto il gelato?
1: Certo.
0: Mi aspettavo qualcosa di più fit.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalimba, la radio italiana in Canarias. Quindi una delle cose che abbiamo imparato oggi che riguardano l'Italia è che il 17 di settembre cade la giornata nazionale della merenda e non va scordata. Vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana Macri, buon proseguimento e noi ci risentiamo domani nel weekend, nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi.

amato questa canzone dei Red Hot Chili Peppers, ho sempre amato la versione delle All Saints che trovavo praticamente incredibilmente brutta, non so qual è il motivo. Vabbè. Barbara era con me, stavamo chiacchierando, è sparita, si è sconnessa, secondo me è inciampata sul filo della rete e si è disconnessa, è andata via, quindi proprio all'ultimo istante mentre stavamo per andare in onda. Vabbè, comunque buongiorno, bentrovati, come state? Questa è Calima di Magnana, naturalmente insieme a Roberto e Barbara, se si ripia la linea, insomma, da Fuerteventura, e noi si parte oggi con la nostra musica, con le nostre notizie. 3, 2, 1, via, questa è Calima de Magnana.

0: di la verità che c'è il gatto che è saltato sul router e ti ha staccato tutto internet.
1: Ma no,
0: no, io ogni volta che perdo la linea con Fuerteventura penso sempre al gatto che ha messo lo zampino nel posto sbagliato.
1: Potrebbe essere assolutamente l'opzione più facile, più ovvia, invece in questo caso no. Ma oggi è una giornata strana a Fuerteventura, devo essere sincera, climaticamente parlando, perché c'è brutto tempo, c'è vento, c'è calima, non lo so, ci sono delle condizioni meteorologiche
0: strane,
1: avverse.
0: Qui quindi, invece sì. Situazione a Playa dell'Inglés, a sud di Gran Canaria. Beh, oddio, il cielo è abbastanza pulito, si vede anche il mare qui dal settimo piano, fa caldo, ma più che altro la cosa che è veramente anormale è l'umidità. È da tagliare con il coltello, non siamo abituati a un umido così forte. Ci sono i condizionatori che spruzzano proprio perché stanno levando tutta l'acqua ovunque e noi non siamo abituati al caldo umido, no? Quindi veramente quest'anno sta succedendo di tutto, e le ola di calore, e l'umidità, e la calima, e quella e quell'altra. Non ce lo dicono, che qui sta cambiando tutto.
1: Infatti tu questi premi non ce li hai, ma io stamattina ho dovuto legare i capelli e tentare di domare la mia frangetta perché mi sono svegliata che sembravo il Re Leone, sembravo Simba.
0: Sarebbe bello una mattina che ti presenti con i rolli in testa, no? Così esatto. Vediamo un po' cosa succede. Potrebbe essere un
1: manca
0: modo.
1: Solo quello, guarda. E per Gattara direi che già ci siamo.
0: Esatto, Gattara con i rolli. La Gattara con i rolli.
1: Come si chiama? La vestaglia.
0: Ecco, allora, perfetto. Torniamo seri, c'è la prima notizia. Buongiorno Barbara.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo a parlare qualcosa di leggero, insomma, sappiamo, parliamo un po' di business, perché in questi giorni a Tokyo, scusate, ma ogni tanto mi capita
0: lei deve andare in Giappone.

0: breve a tutti i costi, appena può prende appena il planino
1: posso,
0: e via.
1: Appena posso, questa notizia gira da qualche giorno perché a Tokyo ci sono in corso delle riunioni estremamente importanti legate al business dei videogiochi, che sappiamo che è molto molto importante, una fetta di business estremamente in crescita, poi con l'IA, insomma, tanta tanta roba, e sappiamo quanto in Canarias sia una fetta di economia molto molto importante, e c'è una delegazione canaria abbastanza notevole, diciamo, che in questo momento a porte chiuse dentro queste grandi grandi CEO delle grandi aziende di Tokyo a portare, a presentare, insomma, a fare un interscambio, un brainstorming con i cervelloni giapponesi per cercare, insomma, di portare un po' di business e un po' di idee per, insomma, incentivare anche questa nicchia di economia che potrebbe portare un po' di soldini anche da questo punto di vista, anche magari per i giovani che non sanno cosa fare della propria vita e del proprio futuro, perché effettivamente, guarda, ne parlavo l'altro giorno con mio figlio e degli amici che erano qua suoi a tavola insieme, dicevo: cosa volete fare poi? E loro solamente dicono: boh, ma io mi rendo conto, un ragazzo di 15 anni, cioè, non sa cosa vuole fare.
0: Non è facile, perché insomma, c'è carenza in generale, no, di lavoro, ma questo già da un bel po' di anni. Ma adesso con la questione dell'intelligenza artificiale, uno si fa anche delle domande: cosa andrò a fare che l'intelligenza artificiale non potrà già fare al posto mio?
1: Esatto. Cioè, che mi invento? Vado veramente a coltivare le patate, vado a tagliarle nere.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: giri fanno due viti, te la ricordi? Ci giocavamo sempre sopra con il buon Gigi Garretta qualche anno fa quando andava questa canzone. Lo sai che stamattina mi sono tolto un vizio, perché io sai che amo tantissimo la colazione al mattino, no? E io sono molto metodico, mangio sempre le stesse cose, mi sveglio, no? Eccetera eccetera, mi faccio il mio caffè latte, le mie fette biscottate, la marmellata, proprio, e per me è un rito, ok? Stamattina invece, col fatto che c'è questa umidità incredibile, non riuscivo bene a dormire stanotte, nonostante l'aria condizionata, quindi sono uscito molto presto, mi sono fatto un giro, volevo vedere l'alba, non ce l'ho fatta perché era già sorto. Allora al ritorno ho detto vado a farmi una colazione come si deve, una volta tanto nella vita, no? Sono andato in un bar qui vicino, che saluto, quello di quelli di Megusta Dolce Salato alla Ronda, qui proprio vicino alla nostra sede, e mi sono fatto un cappuccino e un pasticciotto pugliese, una cosa di una bontà. Cosa non stai facendo? Grazie per le bellissime emozioni di questa mattina, tornerò presto.
1: Penso. Grazie di esistere, pasticciotto pugliese, che solo il nome ti fa venire l'acquolina in bocca.
0: Comunque, un saluto agli amici del bar Megusta Dolce Salato, appunto, del Ronda. Ho gradito molto la colazione questa mattina. Allora, invece, a livello di notizie.
1: Allora, io sono un paio di giorni che mi sto cercando di arrovellare il cerebro, il cervellino, su queste novità che stanno arrivando da parte dell'Unione Europea in merito alle nuove norme relative a sto benedetto controllo di internet per i ragazzini. Non so, ormai se ne legge da tutte le parti, credo che anche i nostri ascoltatori, soprattutto coloro che hanno figlioli, vorrebbero capire un pochino meglio che cosa sta succedendo, insomma, che cosa ne sa di noi, chi sceglie chi, ma cioè nel senso ogni tanto sembra che prendano le cose, le buttano dentro la cesta, frullano un po' e dice e oggi tiriamo fuori il numero 57,
0: diciamo che è un po' una riffa vedere. Ormai no, una tombola, sì, un qualche cosa, prendono, mettono il braccio nel sacchetto, tirano fuori un'idea, la tirano fuori, oggi facciamo questo,
1: esatto, okay. Cioè adesso, da quel che ho capito, insomma, tu aiutami perché poi tu su queste cose sei bravissima, magari ci capisci anche me. Io da quello che ho capito, insomma, mi sono documentata, quindi i dati comunque sono questi. Sostanzialmente che cosa succede? A parte che trattansi ancora di proposte, quindi ad avvenire. Comunque sostanzialmente quello che succede, si sta cercando di responsabilizzare per gli under 13. Non è che verrà fuori un omino che dice nine, no, tu bimbo non puoi utilizzare social né nient'altro. Perché ovviamente come fai? Cioè gli metti fuori, cioè viene fuori il martello tipo fumetto, pum, e te lo dai in testa. Cioè come fai effettivamente a controllare? Quello che si sta ipoteticamente cercando di fare è di creare il modo, e poi cerchiamo di capire come, di come dire, responsabilizzare i creatori, no? Quindi le società, i vari meta della situazione, a impedire di creare questi algoritmi alienanti che fanno sì che ti tengano attaccati lì a fare scroll e l'infinito, per far sì che i bambini, insomma, evitino di diventare addicted da già alla veneranda età di 11 anni, come dei deficienti, e quindi che non siano soltanto i genitori
0: stai
1: i delegati.
0: Quindi in sintesi che si vorrebbe delegare i big tech, quindi in questo caso Meta in company, a in qualche modo introdurre un sistema che possa valorizzare e migliorare l'algoritmo per i ragazzi?
1: Esatto, questo è il tema, però per fare questo devono verificare che le persone che stanno vedendo quelle cose siano i ragazzi, e quindi però c'è il problema che non puoi verificare che siano ragazzini di 13 anni perché c'è il problema della privacy, giusto?
0: Esatto.
1: Quindi come fai a verificare che non siano
0: di questa storia?
1: Esatto, si stanno quindi per non interferire nella privacy del minore devi essere tu, quindi per non dire che loro hanno 13 anni devi essere tu che devi dire che ne hai 46, quindi alla fine sono i tuoi dati che finiscono lì per far sì che i dati di tuo figlio non finiscano là.
0: C'è un bel cortocircuito, sì. mi sono già perso. Io l'unica cosa che ti posso dire rispondendo al tuo quesito, che io credo che sia veramente improbabile che che Meta and Company facciano un algoritmo, lo possano cambiare per una cosa benefica, perché tanto
1: no, ma però questo
0: siamo,
1: è quello
0: siamo
1: che
0: sinceri, cioè loro ci devono guadagnare e alla fine tutto ciò che è a volte anche più assurdo e anche più deleterio per i nostri figli, ma per noi stessi e mica soltanto per i figli, poi alla fine è esattamente quello che vuole Meta, no?
1: Sì, però diciamo che questo è proprio l'UE Kids Act, questo qua proprio dice quello che recita la commissione, vuole invertire l'onere della prova, sono le piattaforme a dover dimostrare che il prodotto è sicuro per un minore. Infiniti scroll, autoplay continuo, stick, notifiche che ti richiamano dentro, algoritmi costruiti per massificare l'engagement, i minori diventano il bersaglio diretto della normativa, quindi diciamo che cambia completamente l'obiettivo, capito? Quindi la normativa punta a quello, quindi diciamo che ovviamente
0: è molto
1: stanno cercando,
0: è molto difficile, bisognerebbe
1: questo.
0: Vivere in un mondo molto più giusto, in un mondo molto più buono, ma questo lo vedo molto molto molto difficile. Un mondo dove il denaro non conta, ci pensi? Ma e potrebbe esistere secondo te?
1: Io vado, a coltivare le patate qui. Ecco. Credo che chiuderò ogni mio intervento dicendo che vado a coltivare le patate.
0: Gigi, insegnaci come coltivare l'orto, che è meglio.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calima.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21:05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Per tutti voi che siete confusi e felici, sì, voglio ricordare che a mezzogiorno 05 oggi parleremo con lo studio Giambrone & Company di Madrid, perché faremo un approfondimento in generale su quello che è il Comites. Sapete che si sta già parlando abbastanza del fatto che il 4 di dicembre ci saranno le elezioni del Comites delle Canarie, e quindi insomma molte persone si chiedono cos'è il Comites, vogliono un po' di chiarimenti, cosa c'entra o non c'entra la politica in tutto questo. Insomma, è bene sapere e fare un po' di chiarimento sulla questione, e quindi ne parleremo a mezzogiorno e 05. Invece adesso, Barbie, cosa ci raccontiamo su Calima?
1: Allora, stavo leggendo, aspetta che mi sono persa, mi sono aperte un po' di cose, stavo leggendo insomma della possibilità di ottenere, a parte il insomma sappiamo che in Spagna esiste quello che si chiama l'ingresso minimo vitale, no? questo aiuto insomma che viene concesso a chi si trova al di sotto insomma di un certo tipo di reddito, di soglia, di
0: una specie di reddito di cittadinanza, si potrebbe paragonare come c'è in Italia, sì.
1: Esatto, però oltre a questo c'è anche la possibilità di avere una sorta di bonus per i figli, che viene chiamato CAPI, cioè complemento di aiuto para infanzia. Esiste dal 2022, però forse non tutti sanno che si può chiedere anche in maniera alternativa, cioè non devi essere per forza titolare dell'ingresso minimo vitale per chiedere il CAPI, puoi chiederlo in maniera indipendente. Questo è un dato molto importante, perché è una cosa che avviene dal 1 gennaio 2026 e se ne può aver diritto anche appunto in maniera autonoma. Quindi questa è una precisazione che viene fatta insomma questa mattina insomma dalla provincia, che è bene sottolineare. Si ha diritto a una soglia, va dai 115 euro per il primo figlio, e poi a seconda dell'età insomma va differenziandosi: meno di 3 anni 115 euro, da 3 a 6 anni 80 euro, da 6 a 18 anni a 57 euro. Ovviamente tutto dipende da quanti figli si hanno e dal tipo di vita che si ha, da dove si vive, dal reddito che si ha, però insomma basta fare, bisogna fare richiesta ovviamente presso il proprio aiutamento, però le soglie sono molto più morbide, sono molto più ampie rispetto a quelle dell'ingresso minimo vitale, quindi bisognerebbe andare a informarsi, e il consiglio è quello di andare a chiedere, perché insomma magari si può avere in questo momento un aiutino in più, e il CAPI è sicuramente molto molto interessante.
0: È poco ma buono, diciamo così.
1: In questo momento sicuramente un aiuto in più.
0: Barbara, dammi tre parole, dai.
1: No, te le do, perché mi si appiccica in testa. No. Per tutto

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
3: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
2: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
4: Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
3: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: fantasia.
1: Giulie Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Era proprio l'ultima canzone di Biagio Antonacci. Uno potrebbe dire anche in questo modo. Va bene. Allora, siamo sempre più vicini all'appuntamento di Mezzogiorno 05 in cui parleremo del Comites, ma ancora una notizia in canna prima di chiudere la prima ora della nostra trasmissione, vero Barbie?
2: Assolutamente, caro Roby, sappi che è ancora tempo per sentirti giovane.
1: Eccolo là, hai sempre voglia di dare queste frecciatine, ma io sono giovane, o no?
2: Ma assolutamente sì, ma guarda, tu fai assolutamente parte, ma anche io del resto, di una statistica, insomma, che è venuta fuori in Italia, ma nella quale in realtà mi potrebbe valere, credo, anche qua in Spagna tranquillamente. Pare che ci sia uno scollamento netto tra l'età reale delle persone e quella percepita, in maniera inversamente proporzionale.
1: Percepita, cioè, dagli altri o percepita da se stessi?
2: No, da se stessi,
1: ok, perfetto.
2: Nel senso che i giovani si sentono più vecchi degli anziani, cioè nel senso i ragazzi hanno una percezione di se stessi che si sentono più anziani i giovani degli anziani. Cioè, se tu senti un ragazzo, ma guarda, mi è capitato proprio di recente di fare una serata con delle amiche molto più giovani di me che si lamentavano di quanto fossero già, ormai c'ho già 30 anni, ormai 30 anni, cosa vuoi che devo, cioè, che capito?
1: Invece di 30 anni io farei, esatto, ci metterei la firma, capito? Subito, dov'è? Esatto, dove capito? Firmo?
2: Ormai a 38 anni, ormai ho già fatto le mie esperienze, ormai,
1: fai un, cioè, quando senti queste cose fai un pernacchione, proprio
2: ma
1: dai, rumorosi,
2: capito? E giustamente questo è successo molto di recente e oggi mi trovo a leggere questa ricerca, no? E io avevo questa espressione un po' da Buddha, no? Mi rendevo conto con questo sorriso quasi verso ascendente al nirvana, che le guardavo con quell'espressione un po' tipo che così tanta linda che è adesso, perché non avevo voglia di investire, cioè nel senso con dolcezza, perché mi rendevo conto che anch'io avevo pensato quella cosa lì e quindi era giusto che lo pensassero anche loro, perché poi arriverà un'altra fase della tua vita in cui tutto questo ormai che ho pensato anch'io, perché anch'io ho 30 anni, dicevo ma no, ormai c'ho già 30 anni, e diventerà una cosa che invece più passa il tempo più vai avanti e ti senti, almeno io mi rendo conto che mi sento sempre più bella, sempre più giovane, sempre più e vado avanti con un entusiasmo e penso soltanto che quando magari avrò la tua veneranda età sarò ancora più
1: cosa hai detto? Non ho sentito bene, scusa, potresti ripetere l'ultima frase che ti sfumo all'istante, ti mando via,
2: no,
1: a casa.
2: No, però ascolta, non ho finito la notizia, perché devi pensare che effettivamente grazie allo stile di vita e grazie a come stiamo meglio, e penso che tanti ascoltatori che sono abbastanza grey, no? Silver, diciamo così, che ci ascoltano la mattina saranno d'accordo con noi, la qualità della vita che andiamo avanti a fare con gli anni, grazie appunto alla consapevolezza, al fatto che stiamo meglio, al benessere acquisito e a una tranquillità che andiamo acquisendo, ci permettono di viaggiare, di sapere che i figli sono grandi, che comunque se buscano la vita, se non se lo buscano sono comunque fatti loro, cioè tutta una serie di cose che ci fanno avere una serenità che non facciamo gli umarelli che guardano i cantieri, cioè.
1: Posso però dire una cosa in chiusura, allora, è sicuramente un fattore anche genetico, sia ben chiaro, perché quello aiuta tanto, ci sono tante persone che invecchiano prima e altre che invecchiano magari un po' più lentamente per questioni genetiche, ma secondo me la cosa più importante è il fatto di poter, arrivati a una età matura, continuare a fare delle cose che ti tengono impegnati e delle cose in particolare che ti piacciono. Questo è una grossa forza che ti dà. Io per esempio, se non facessi la radio, chissà, magari adesso mi vedessi barbone bianco brutto con la gobba, no? No, magari non così, però sicuramente essere attivi su cose che piacciono aiuta tanto a invecchiare di meno, o comunque sembrare anche a se stessi di essere un pochettino più giovani. Te, me l'ho detto, ok? Va bene? Possiamo andare avanti? C'è un

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie hanno superato le 100 vittime correlate alle ondate di calore eccezionali registrate nel corso di questa stagione estiva, evidenziando una situazione di allerta sanitaria legata alle temperature record. Nel frattempo, sul fronte della sanità animale e della prevenzione, i servizi di vigilanza dell'arcipelago mantengono alta l'attenzione a Gran Canaria dopo la conferma di positività al virus del Nilo occidentale in alcuni cavalli nel sud dell'isola, attivando i protocolli di tracciamento e rassicurando sul fatto che non si registrano contagi tra la popolazione. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale dà il benvenuto a un calo termico generalizzato che interesserà l'isola di La Gomera, dove sono previste nuvole basse e deboli piogge occasionali nelle zone interne, portando un parziale sollievo. Per quanto riguarda l'economia e la società, arrivano dati positivi dal mercato del lavoro locale, con una decisa flessione della disoccupazione che fa registrare oltre 600 persone in più stabilmente occupate, grazie alla crescita delle imprese del territorio. Infine, sul fronte dell'emergenza migratoria, i soccorsi marittimi hanno trasferito al porto di Arrecife, a Lanzarote, i 78 sopravvissuti di un gommone individuato a 131 chilometri dalle coste dell'arcipelago, nel quale purtroppo sono state confermate 3 vittime. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima,
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1978 con John Travolta y Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: finalone questo, quando si sente il finale di Grease, in questo caso di Summer Nights con Olivia Newton-John e John Travolta. Allora, sono le 12.06, l'avevamo annunciato anche prima che avremmo parlato di un argomento interessante specialmente per tutti gli italiani che sono all'ascolto oggi, perché parleremo del Comites. E per parlare del Comites raggiungiamo Madrid, lo studio di Madrid di Giambrone and Partners, dove c'è l'avvocato Riccardo D'Angelo che è pronto per fare un po' di chiarimenti sul Comites. Buongiorno avvocato, come stiamo?
1: Benissimo, benissimo, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, com'è il tempo a Madrid? Visto che noi stiamo soffrendo molto caldo, ci dica che c'è un po' più di fresco dalle vostre parti, o no? Fa caldo anche lì, no?
1: Da un paio di giorni vira un po' di vento fresco, direi quasi freddo, effettivamente sì.
0: Bello. Bene, bene, bene. Allora, domande sul Comites, molto importante perché tanti in questo periodo si incominciano a fare tutta una serie di domande e è bene dare qualche risposta. Intanto, per chiarire proprio principalmente la parola Comites che sentono gli italiani in giro in questo periodo, che cos'è il Comites e perché è importante per la comunità italiana che vive alle Canarie e in generale per gli italiani residenti all'estero?
1: Esattamente, innanzitutto il Comites, che cos'è? Comites sta per Comitato degli Italiani all'Estero, parliamo di organi di rappresentanza degli italiani all'estero che servono proprio nei rapporti tra i cittadini e residenti all'estero e le rappresentanze diplomatiche consolari. E portano a termine diverse funzioni, però possiamo riassumere dicendo che rappresentano un po' la voce dei cittadini italiani residenti all'estero, proprio in funzione di consolati ed ambasciate. Ora, le funzioni che svolgono sono variate, però possiamo dire che comunque si occupano soprattutto di iniziative sociali, culturali e comunque un lavoro di intermediazione tra il cittadino residente all'estero, per l'appunto, e le autorità consolari e ambasciata.
0: Qual è concretamente quindi il suo ruolo, avvocato, e quali sono le attività che può per esempio svolgere a favore degli italiani residenti nell'arcipelago?
1: Il ruolo per l'appunto di intermediazione non va confuso ovviamente con quello che svolgono consolati ed ambasciate. Per chiarirci, non è che si va al Comites per fare il rinnovo del passaporto o questioni di questo tipo. E l'idea è proprio quella di cercare di avvicinare quanto più possibile noi cittadini italiani residenti all'estero alle istituzioni che ci rappresentano.
0: Bene, questo mi sembra importante chiarirlo. Il 4 dicembre di quest'anno ovviamente si voterà per il rinnovo del Comites delle Isole Canarie. Che cosa saranno chiamati a eleggere concretamente gli italiani delle Canarie? Quanti sono i membri del comitato e quanto dura il loro mandato?
1: Assolutamente, allora innanzitutto facciamo chiarezza su questo, ovvero che cos'è che si sta votando. Uno dice si vota il Comites, non è che si capisce proprio in dettaglio, ovviamente. Esatto. Quello che si sta andando a votare sono i membri del Comites, quindi le persone che poi effettivamente dovranno portare avanti e svolgere queste funzioni e questo ruolo di intermediazione con le autorità consolari. E, per l'appunto si vota ovviamente tramite delle liste e mi sembra interessante far chiarezza proprio su questo, nel senso non si tratta ovviamente di qualcosa che occuperà solamente i cittadini italiani alle Canarie. In questo momento queste stesse domande e dubbi se le staranno ponendo tutti gli italiani all'estero, tant'è vero che esistono ben 115 comites in tutto il mondo.
0: Quindi il 4 dicembre di quest'anno tutti i comites verranno rinnovati in tutto il mondo?
1: È così, ovviamente noi cerchiamo di dare magari qualche informazione per quanto riguarda Arona, le Canarie, però è una situazione che ovviamente sta occupando la mente di tutti gli italiani all'estero, proprio perché andiamo a rinnovare tutti i comites, dicevo, sono 115 tra Europa, Americhe, Asia, insomma tutto il mondo, proprio in tutto il mondo.
0: Bene.
1: In questo momento Giusto per chiarire, in questo momento i membri ad Arona sono 12 e quindi si andranno a sostituire questi 12 membri.
0: 12 del membro che sono in scadenza. Chi può votare e chi può candidarsi al Comites? Quali sono i requisiti previsti per gli elettori e quali invece per chi desidera presentare la propria candidatura? Ci sono condizioni particolari o per esempio qualche incompatibilità che è importante conoscere?
1: Assolutamente sì, ovviamente il primo requisito fondamentale è quello di essere cittadino italiano, nel senso che
0: iscritti all'AIRE anche, no?
1: E quello è il secondo passaggio, esatto. Esattamente, non è scontato e quindi diciamo che in primo luogo esattamente parliamo ovviamente di cittadini italiani e poi il secondo passaggio è quello dei residenti all'estero, che però deve essere una residenza certificata presso l'anagrafe e quindi viene richiesta un'iscrizione AIRE. Addirittura stavo leggendo alcuni comunicati più recenti e verranno fatte delle analisi e verranno richiesti 6 mesi di iscrizione nella circoscrizione consolare. Quindi questi due sono sicuramente i requisiti principali per chi vuole votare, requisiti che non vuol dire passaggi, poi magari vediamo se è possibile analizzare più in dettaglio anche i passaggi per votare. Per chi invece si vuole candidare, ovviamente i requisiti di base sono gli stessi che abbiamo detto, alcune incompatibilità ci sono, non si possono candidare persone che hanno comunque dei ruoli diciamo pubblici o comunque vicinanza a rappresentanza legale di istituti scolastici, insomma ci sono alcune posizioni che sono diciamo escluse, però devo dire che comunque in linea generale ovviamente la grandissima maggioranza dei cittadini italiani residenti all'estero, ripeto, a meno che non siano funzionari pubblici, ruoli di questo tipo particolarmente caldi, possono assolutamente votare candidarsi.
0: Come si vota concretamente alle Canarie? Per esempio il voto avviene per corrispondenza, ma quali passaggi deve compiere un cittadino italiano residente alle Canarie per poter ricevere il plico elettorale? Perché non è automatico, no?
1: Non è automatico. Ci sono alcuni passaggi che chi ha già portato avanti altre votazioni fatte dall'estero dovrebbero comunque essere abbastanza vicine, nel senso che comunque bisogna mettersi in contatto con il consolato per ottenere questo plico, nel senso che non è automatico e ci sono anche delle tempistiche che vanno rispettate e entro il 4 novembre, per l'appunto le votazioni saranno il 4 dicembre, entro il 4 novembre questo plico andrebbe richiesto per quanto riguarda Arona, il consolato di Arona ha messo a disposizione degli indirizzi email che vorrei leggere proprio per facilitare a tutti questo svolgimento e questa richiesta. Parliamo di l'indirizzo email arona.elezioni@esteri.it oppure tramite PEC vicecon.arona@cert.esteri.it per chi si fosse perso nel dettaglio, diciamo, o non avesse fatto in tempo a segnarsi, non vi preoccupate perché comunque consolati ed ambasciate stanno facendo un ottimo lavoro di divulgazione e informazione per quanto riguarda.
0: Soprattutto sul sito del consolato di Arona sicuramente trovate tutte le informazioni necessarie per chi si vuole candidare e anche le istruzioni per chi vuole votare, immagino, no?
1: Esattamente, è proprio così.
0: Barbara, la nostra Barbara da Fuerteventura, hai qualche domanda in particolare per il nostro avvocato?
2: Quali sono poi i compiti che deve avere poi colui che si occupa poi del Comites, insomma, e quali sono le richieste che un cittadino italiano può fare a un membro del Comites?
1: Ma questa è una domanda molto interessante, nel senso che per l'appunto quando parliamo di questo rapporto di intermediazione tra cittadino e autorità italiane all'estero, ovviamente la risposta difficilmente può essere univoca. Probabilmente il ruolo del Comites sta proprio nel cercare di filtrare o capire quali possono essere gli argomenti di maggiore interesse, al di là, ripeto, di attività che si svolgono quotidianamente, più diciamo sociali o culturali. Sicuramente uno degli argomenti che recentemente viene messo di più diciamo in considerazione nei confronti anche delle autorità consolari e ambasciata è probabilmente il discorso della doppia cittadinanza.
0: Certo.
1: Non è qualcosa che tratteremo probabilmente durante, durante questo intervento, però è per fare un esempio che sono sicuro che diciamo accenderà tante lampadine, trattandosi comunque di un argomento sicuramente interessante per gli italiani residenti all'estero e che tramite per esempio il Comites possono provare a far arrivare come per l'appunto argomento caldo alle autorità consolari.
0: Mi sembra un argomento importante e volevo chiudere con una piccola proprio domanda che dovrebbe anche fare un chiarimento importante, che è il rapporto tra politica e il Comites. Vorrei sottolineare, e chiedo a lei avvocato di farlo nel modo migliore, che fondamentalmente la politica non c'entra niente con il Comites, perché a volte invece c'è sempre questo rischio che quando si parla di un'istituzione la politica poi metta sempre il suo zampino e possa creare eventualmente delle disparità o comunque delle controversie interne allo stesso Comites o tra i cittadini.
1: È così, e tenendo presente che parliamo comunque di istituzioni e di organi di rappresentanza che sono comunque identificati anche nella normativa italiana.

0: vostra disposizione con tante informazioni utili, appunto, sia per coloro che vogliono votare i candidati o per chi si vuole eventualmente candidare. Avvocato Riccardo D'Angelo, studio Giambrone and Partners, grazie di essere stato con noi, ci rivedremo sicuramente prossimamente per altri argomenti, da sempre da in qualche modo andare a vedere insieme, perché è sempre importante riuscire a fare chiarezza e approfondire anche le questioni in generale. Oggi era più pubblica, ma a volte invece parliamo anche di cose legali, che è sempre importante chiarire. Grazie avvocato, buona giornata.
1: A voi, alla prossima.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: bloccare sulla sedia la nostra Barbara Massaro, basta mettere una canzone di Ligabue o una canzone di Vasco Rossi. Anche gli 883 funzionano uguale, devo dire.
1: Anche i Red Hot
0: Chili Peppers, insomma, ce ne sono di cose per poterti bloccare in qualche modo davanti alla sedia. Bene, cara Barbie, dopo aver parlato del Comites, mi sembra che è stata una panoramica ben chiara un po' di tutta la situazione. Ricordo che potete ritrovare sulla nostra pagina Facebook l'intero intervento se lo volete rivedere in differita. Adesso diamo la linea a Roma, ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Calima de mañana.
3: Calima de mañana.
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:31 minutos.
6: Sono le 12:31 minuti.
7: Radio Calima.
8: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'alleanza Canada-Europa fa infuriare Trump, che si dice pronto ad imporre dazi molto pesanti se l'Unione Europea aprirà ad Ottawa come membro associato. Standing ovation intanto per il Premier Carney e l'Eurocamera. Canada ed Europa, dice, insieme sono più forti e possono essere un faro per le altre democrazie. La Commissione Europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Caravaggio, Bergamo, dove un bambino di 9 anni è morto sul colpo e il fratellino di 6 è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre, alla guida del mezzo, forse per un malore, ha perso il controllo della macchina finendo in un fosso. La Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le terapie per risolvere l'infiammazione alla ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi: l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e l'ATP 500 di Vienna. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals di Torino. A Sinner e Zverev si è infatti aggiunto anche lo spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, a più tardi.

nonostante Antonello Venditti non sia uno dei miei preferiti dei cantautori italiani, anche se sia ben chiaro ci sono delle canzoni che sono una più bella dell'altra, ma non è proprio il mio mood, però si va un po' a scontrare, Barbara, con quello che è un po' la mia romanità, il fatto che comunque io sono sempre vissuto a Roma, nato a Roma, e sai, quando si parla di Roma e Antonello Venditti, un po' un connubio che è difficile da difendere, no? Perché soltanto il fatto che hai fatto l'inno della Roma, e questo in qualche modo ti porta ovviamente a amare Antonello Venditti, anche se magari non è il tuo cantautore preferito. Era ovviamente una canzone che mi piace tantissimo, Dimmelo tu cos'è, perché questo è un tappeto anche musicale molto molto bello, molto

0: penne.
1: Vabbè, torniamo alle cose di casa nostra e torniamo da capitale a capitale. Passiamo a parlare della Spalmas, perché insomma parliamo dell'abbellimento urbano, perché è in corso un progetto insomma di miglioria urbana per rendere più carina e propositiva in qualche maniera la zona di Mesa Lopez. Quindi stiamo parlando un po' del centro commerciale, che già è bella, esatto. Io ho solo voglia di venire da quella parte dell'Atlantico. Comunque, detto questo, Mesa Lopez vuole aumentare il 20% il flusso pedonale in 3 anni, trasformandosi sempre di più in una zona commerciale intelligente, soprattutto più accessibile, più digitale, più integrata con il resto della città. Oggi parliamo di 1316 attività con circa 300 milioni di euro di fatturato l'anno e un'occupazione commerciale di circa l'85%. Le mosse provviste sono molto concrete, cioè più parcheggi e soprattutto a prezzi più accessibili nelle vicinanze, maggiore pulizia, illuminazione, più eventi culturali coordinati con il comune e soprattutto un collegamento più forte con la zona del Puerto, più per intercettare soprattutto una parte del flusso turistico e soprattutto quello delle crociere, che sappiamo quanto è importante. A questo poi si aggiunge tutta una parte digitale, che sappiamo quanto la Spalma sta puntando sul digitale, con sistemi per misurare i flussi di visitatori, campagne comuni tra negozi e piattaforme, app condivise per fidelizzare i clienti, insomma tutta una serie di cose interessanti per migliorare il modo in cui sia i turisti sia i residenti possono fruire della zona pedonale, quindi sia di quella per quanto riguarda il commercio, sia poi dell'osteria, dei bar, insomma delle tapas, del tapeo, no? che piace così tanto agli spagnoli e ai canari. Insomma, non si tratta di un progetto che avverrà dall'oggi al domani, ma di una cosa che è spalmata sui 3 anni, però si sa che quando c'è da migliorare i momenti di ozio e di gozzovigliamento,
0: tutto scorre più veloce, chissà per quale motivo.
1: Esatto, per la metro guagua però non se ne fa niente, tranquilli, vabbè, non c'è pericolo.
0: Tranquilli, potete aspettare anni, non c'è problema. Senti, hai pronto la tua dose di insulina?
1: Oh, sì.
0: Sì, perché sta per arrivare un attacco di diabete anche per chi non ne soffre, con il nuovo di Tiago Navarro. È Bonito, Bonito, vai con lo zucchero.
2: Radio Calima.
3: A ver.

0: Magni si è cariato un dente.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: 2 era Elodie del 2023, sì, ma 3 anni fa, sono già passati 3 anni, hai visto? Il tempo vola e vola anche per la nostra trasmissione, infatti sono le 12.50, siamo all'ultima notizia di oggi, cara Barbie, dove andiamo a parare? Basta che voglio fame, ho fame, andiamo a mangiare.
1: Pensavo ci fosse un altro blocco. No, bella, chiudiamo con una bella notizia che arriva da Tenerife e parliamo di energia, parliamo di geotermia, che sappiamo che è una delle forme energetiche naturali, quindi ecologiche più funzionali, perché quella che di fatto è costante, perché arrivando da sotto la terra non si ferma, cioè voglio dire quella del vento dipende appunto dal sole esatto. Invece quella che arriva da sotto la terra è costante. Pensate che a 3000 metri sotto Tenerife, sotto il suolo di Tenerife, potrebbe esserci una parte importante appunto del futuro energetico delle Canarie. Precisamente a Vila Flor, infatti, è arrivato a 3000 metri di profondità il primo grande sondaggio di geotermia profonda realizzato in Spagna. È proprio quello che hanno trovato, è molto promettente, cioè acqua molto calda, pressione molto elevata e rocce permeabili. Tradotto, ci sono gli ingredienti necessari per poter sfruttare il calore naturale della terra e trasformarlo in elettricità. La cosa interessante è che la geotermia appunto ha un vantaggio enorme rispetto alle altre rinnovabili, cioè funziona giorno e notte, come dicevamo prima. Non ha bisogno che ci sia il sole, il vento, occupa pochissimo territorio, caratteristica particolarmente importante su un'isola. E ovviamente tutto ciò bisogna ancora svilupparlo, perché bisogna ancora capire come fare per trasformare un giacimento in una centrale, poi tradurlo in vita quotidiana, però sicuramente questa prima tappa è molto molto interessante.
0: Cioè non basta fare un buco per terra cioè da tappare qualcosa in più, insomma, per poter sfruttare eventualmente.
1: Però voglio dire, sicuramente questa è una cosa molto molto interessante. Sappiamo quanto la Spagna sta cercando di rendersi sempre più autonoma dai combustibili fossili, e quanto questo lavoro di autonomia dai combustibili fossili sembra essere davvero l'unica carta vincente per rimanere a galla, e noi, scogliettino sperduto nell'oceano, non possiamo fare nient'altro che cercare di rimanere a galla in un mondo che affonda. E dire che con queste parole di speranza possiamo
0: anche chiudere. No, c'è ancora un disco, no. Siamo un po' in anticipo oggi, quindi abbiamo ancora il tempo di 2 dischetti, anche perché poi l'ultimo che andremo a ascoltare dopo fa parte di un compleanno, e quindi ce lo gusteremo alla fine di tutto. E intanto quello che è uno dei dischi dell'estate, quelli che hanno fatto un po' smuovere il culetto, si dice così, a tante persone, ecco. No? Cioè Another Contact to You su Radio Calibra.

0: Barbara, che non ti chiedo dei tuoi manicaretti, visto che siamo vicini a Luna. Stai preparando qualche cosa in questo periodo, oppure stai battendo la fiacca e non stai più cucinando per la tua famiglia? Non va mica bene questa storia, né?
1: Perdona.
0: Perdona, cosa stai preparando oggi? Vediamo un po'.
1: No, allora, oggi credo che farò delle costine al sugo. Sono indecisa se farle con la polenta, perché oggi c'è un po' freschino.
0: Mi piace l'idea che qui alle Canarie basta che la temperatura scenda di 2 gradi, magari da 38 a 36, e uno fa la polenta. Cioè,
1: sì, ecco, ma sai che mi sa che farò la polenta? Cioè, pensavo di fare la pasta, invece mi hai dato una buona idea. Vado di polenta, così poi stasera la faccio tagliata e la faccio alla piastra. Bravo, Robby, bella idea.
0: Bene, ok, allora sì, prendo un binterino e vengo anch'io a mangiare la polenta.
1: L'altro giorno ho fatto il sushi, te l'avevo già detto.
0: Lo so, basta. Noi ci ritroviamo domani puntuali come sempre alle 11 per Calima de Magnana. Domani ovviamente è venerdì e quindi insomma tanti ospiti anche domani in preparazione poi quello che sarà invece Calima, Toda Calima il sabato dalle 11 alle 13. Questo sabato con ben 3 ospiti, sarà una difficoltà gestirli tutti quanti. Posso anche dire che uno è anche un personaggio che conosciamo già, è già venuto a trovarci, ma verrà a fare un po' di baraonda durante la trasmissione di Toda Calima. Sto parlando di Giucas Casella, quindi attenzione.
1: Ah, che bello, sì, sì, sì. Bello.
0: Voglio far ipnotizzare Selvaggia, voglio vedere se ci riusciamo a calmarla un po'.
1: Secondo me è possibile. È un po' più facile che lei il
0: prossimo. Oggi, 17 settembre, è il compleanno anche di Anastasia, la grande cantante tanto famosa in Italia, un po' meno negli Stati Uniti, chissà per quale motivo. Compie 58 anni perché è stata appunto nata il 17 settembre 1968 e la celebriamo con il suo più grande successo che è I'm All The Love. A domani, fate i bravi, buon provecho, ciao!

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Un pomeriggio dalla redazione. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi pesanti sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada e Unione costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha detto invece il premier canadese Carney all'Eurocamera. La Commissione Europea ha approvato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13. Tra i pilastri del provvedimento, il divieto per i minori di creare un account autonomamente prima dei 15 anni. Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie all'interno, un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Il presidente del Consiglio Meloni in un post social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando dunque la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura del bollo si applicherà ad una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il governo fa sapere che punta a far diventare il provvedimento permanente. Il calcio con le coppe europee. Dopo il Milan, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo a centrocampo Sar, in attacco Woltemade con Kolo Muani, che resterebbe sulla tre quarti. È tutto, alla prossima edizione.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Nel nostro giovedì in diretta The Mag con Yuri Calioro non ci sono solo le chiacchiere, ma ovviamente c'è anche la musica, quella che ci piace a noi, quella che non si ferma. Infatti adesso arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato stato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.

0: C'è veramente una grande ingiustizia sentimentale che fa parte un po' di tutta l'umanità. Qualcuno ci riempie di attenzioni e noi invece niente. Un'altra persona risponde a un messaggio dopo 9 ore con un emoji semplicemente, improvvisamente diventa interessantissima. Vi faccio questa domanda e tra poco cerchiamo anche di dare una risposta. Perché a volte ci piace di più proprio chi ci ignora?
1: Radio Kalim. Radio Kalim.

Vi ho fatto una domanda prima, cari amici di The Mag, perché a volte ci piace proprio chi ci ignora, no? Quando si parla di sentimento, di amore, di conoscenza con nuove persone, dietro questa dinamica può esserci un meccanismo psicologico legato all'incertezza e alle ricompense, no? Imprevedibili. Quando proprio una persona alterna momenti di attenzione ad altri di distanza, non sappiamo quando arriverà il prossimo messaggio, la prossima conferma, e questa imprevedibilità può mantenere alta la nostra attenzione, rafforzare anche l'attesa della ricompensa. Naturalmente non significa che chiunque ci ignori diventi automaticamente irresistibile, perché entrano in gioco l'autostima, anche le esperienze personali, lo stile di attaccamento, soprattutto anche il tipo di relazione che noi vorremmo con quell'altra persona. Però spiega perché l'incertezza possa qualche volta essere scambiata per intensità, ed è fondamentale, gli studiosi ne parlano apertamente, ed è bene saperlo, e forse è una cosa utile, no, da ricordare, perché se qualcuno ci risponde una volta ogni 3 giorni, non è detto che tra noi ci sia una misteriosa chimica sentimentale, magari sta semplicemente rispondendo una volta ogni 3 giorni perché non ha voglia di risponderci sempre, e il nostro cervello nel frattempo ha scritto da solo la qualunque, sta facendo così perché è molto interessato a me. No, semplicemente perché se non ti risponde subito non hai il piacere di farlo.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1990 con Eros Ramazzotti. Amarte es total.

tra poco parleremo di perdite di oggetti che vengono smarriti. Perdere un oggetto prezioso è abbastanza stressante, non vi è mai capitato di perdere il vostro telefono, un orologio, una collana, un anello? Sapere che potrebbe trovarsi dentro sacchi pieni di rifiuti rende la ricerca praticamente impossibile, a meno che non lavoriate in un ospedale e abbiate un'idea decisamente particolare. Tra poco vi parlo di questa storia che è diventata abbastanza famosa sui social, di un medico che ha deciso di usare i raggi X per ritrovare dei gioielli finiti nella spazzatura.

0: The Mag Special 3.
1: Voglio parlarvi di questa storia che sta girando molto sui social, di un medico che ha usato i raggi X per ritrovare dei gioielli finiti nella spazzatura. Questa storia è diventata molto molto curiosa. Un medico aveva perso dei gioielli che per errore erano finiti insieme ai rifiuti ospedalieri, e invece di aprire e controllare manualmente tutto è stata utilizzata la tecnologia a disposizione, che sono i raggi X. I sacchi sono stati esaminati per individuare nelle immagini radiografiche la presenza degli oggetti metallici e restringere

La radiografia, vediamo un attimo nella spazzatura, problema risolto. La prossima volta che magari si va a perdere qualcosa, le chiavi di casa o no, altri oggetti, evidentemente bisogna smettere di cercarle e iniziare a frequentare un reparto di cardiologia per poi farsi pressare quei soggetti con i raggi X.

0: conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio voi per essere stati presenti, per avermi fatto compagnia in questo giovedì. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del volo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la premier Giorgia Meloni sui social rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gianantonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. A Fuerteventura la Guardia Civile ha arrestato un uomo accusato di diversi furti con scasso all'interno di attività commerciali, il quale utilizzava un travestimento da suora per nascondere la propria identità durante i colpi. Nel frattempo a Tenerife la Guardia Civile sta investigando un automobilista di 37 anni per un grave episodio di bullismo stradale sull'autostrada Tenerife 4, dove ha sorpassato da destra e frenato bruscamente per due volte consecutive, causando la collisione di due veicoli. A Lanzarote un uomo si trova ricoverato in stato grave all'ospedale dopo essere stato investito da un'auto sulla strada di San Bartolomé nel comune di Arrecife, dove i servizi di emergenza lo hanno stabilizzato prima del trasferimento d'urgenza. Spostandoci alla Palma, il Cabildo ha approvato questo giovedì una mozione istituzionale per cambiare il nome ufficiale della residenza per anziani di Villa Flora, che d'ora in poi si chiamerà Centro Nostra Signora del Soccorso. Infine, l'arcipelago delle Canarie vola in Giappone per presentarsi ai colossi del settore dei videogiochi durante il Tokyo Game Show, con una delegazione di 20 aziende che partecipano agli incontri d'affari per attrarre nuovi investimenti internazionali. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Kalima.
1: Kalima Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días de 1 a 2 de la tarde y los sábados de 10 a medianoche. Kalima Rewind, la música que marcó tu vida en Radio Kalima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: ¡1975!

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, l'apertura: tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e a dichiarazioni poi congiunte alla stampa. Sia l'Italia che la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Veniamo adesso alla vicenda del bambino di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sono ore di apprensione anche per le sorti di un piccolo di 5 anni precipitato dal terzo piano di un condominio in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il calcio: domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, out invece Palestra, che non è al meglio. Che è tutto, alla prossima edizione.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Polemica invece in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei di interrompere i rapporti commerciali con l'UE se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. La cronaca con la svolta nelle indagini su mamme e figlie morte avvelenate con la ricina. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti investigative qualificate. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma ed è ricoverato il gemello in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era da solo in casa quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il calcio: la Juve questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso fuori dai convocati. Calcio d'inizio questa sera alle ore 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Calima.
4: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: ¡1998!

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. A Fuerteventura la Guardia Civile ha arrestato un uomo accusato di diversi furti con scasso all'interno di attività commerciali, il quale utilizzava un travestimento da suora per nascondere la propria identità durante i colpi. Nel frattempo a Tenerife la Guardia Civile sta investigando un automobilista di 37 anni per un grave episodio di bullismo stradale sull'autostrada Tenerife 4, dove ha sorpassato da destra e frenato bruscamente per due volte consecutive, causando la collisione di due veicoli. A Lanzarote un uomo si trova ricoverato in stato grave all'ospedale dopo essere stato investito da un'auto sulla strada di San Bartolomé nel comune di Arrecife, dove i servizi di emergenza lo hanno stabilizzato prima del trasferimento d'urgenza. Spostandoci alla Palma, il Cabildo ha approvato questo giovedì una mozione istituzionale per cambiare il nome ufficiale della residenza per anziani di Villa Flora, che d'ora in poi si chiamerà Centro Nostra Signora del Soccorso. Infine, l'arcipelago delle Canarie vola in Giappone per presentarsi ai colossi del settore dei videogiochi durante il Tokyo Game Show, con una delegazione di 20 aziende che partecipano agli incontri d'affari per attrarre nuovi investimenti internazionali. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima!
2: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1972 con Elton John, Crocodile Rock.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Eva, Eva, Eva.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Saif, Parlar d'amore.
3: Che bella.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda. L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. La media è stimata tra i 113 e i 141 euro l'anno. La cronaca con il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti e anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare la loro relazione definitiva ufficiale. Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con valori elevati di precipitazioni, infiltrazioni negli uffici hanno interessato il Bacco di Caravaggio. Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Spalletti potrebbe virare dunque la difesa a tre, schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Walter Made, con Colomani che invece arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1984 con Luca Carboni, Fragole buone buone.

0: Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati paradossalmente proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre. Lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni: i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: assaggiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1988 con Pino Daniele. Che soddisfazione.
5: Oh mamma mia, ci penso una follia. Volevo un Mercedes bianco.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1992 con Gatto Panceri, un qualunque posto, fuori o dentro di te.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:02.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Radio.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.